moka tatata minit mai gingi masau potma minit mai wala pau potma minit mai on amini sempre balde con jakmo beta